0: Uchi, ba, e ora mata Uchi, no, chiaro? Vale,
1: una serie di 10 kg.
0: Ah, che bello. Ma dove?
1: Sai che, mo chi mando, vero, 10 kg.
0: Ma io con la 10 kg.
1: Vedi che siamo a poca pecca qui, prendiamo. A mi camion, non sapevo, andate oliante, gli viando le quella ausilio, lei camion rueda qua prima. Entonces, dependo, ya ho vera, ha come il camion va su.
0: Ah, già. Yeah.
1: Allora, tranquillo, ho visto la paraguas.
2: Ay, no sé, che.
1: Mi camion, non ho vera, ahí ya ausilio.
0: Sì.
1: 10 kilos, luce.
0: Aportó, papá.
1: Marandú.
0: Ve con Miguel de Guarayna la ha pedido. Solo dice por vos. Para el amigo Miguel Riveros.